0: Tamu sana Endo shukana kwa yangai Ele bianga ele bianga ele shukana kai halelo ya
1: Kai na shu
0: Eh eh erba yeni ndo shukana kwa wen lo bayani lo le gori ndaro aroni Amaro shukana kwa yangai